Allacciamoci nel tango. Bella pupa, fior del fango. Tu mi infiammi ed io ti brucio. Vale la pena di morire. Con la bocca, sulla bocca. Mentre suonano i violini. Mi distruggi.

una tutta bianca che mi guardi di lassù. No, non tormentarmi se rimango un po' qua giù. Certo non è facile salire su da te, certo non è facile salire su da te. Forse domattina all'alba mi risveglierò, una tutta bianca tutta gonfia vestirò. Guarderò la terra piccolina di lassù, guarderò la terra piccolina.